0: The More Music Workday with Natalie Horton.
1: Bay Easy 100.2.
2: Sono seduto su un grattacielo.

0: Curtis Mayfield, Move One Up. E lui mi ha aggiornato interessante Hafna, National Give Something Away. E mi ha che mi hanno apparito il guadarobbi forse per garasciti o fximkien, fximkantina li ma nusavom, però għadhom tajbin u jisom xallin jom emmekka. Nasepija xaġa tajba li jak tazbu tista taqdum daw l-apparijiet u t-tom li xaħat li jista jutilizzom tkunu edin tamlu xaġa tajba. Mux bistaħilsu forsi u t-zidu l-spazju għaliko imma u kol forsi ħattijħur ikun jista jutilizzom aħjar. Sitta neqsin kwasi 20 minuta Albert Galdes Markom dan huwa The Home Run for Bay Easy 100.2 niqpaw sejrin sa seba għadfadilna mużik għalna Fleetwood Mac kif ukoll Elton John u anki Donna Summer.
1: Malta's greatest hits now sound like 1,000 euros cash in your pocket.
2: When they play, we pay is back. Listen out for these three songs, back to back in this order.
1: Eurythmics,